tanto. La noia, l'abbandono, il niente sulla tua malattia. Paese mio, ti lascio, io vado via. Che sarà?

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che sette ore